0: Sì, sta buono.
1: Sta spiegando.
0: Yeah, with 260-68, 6753, 6753 Altville Road.
1: Dear Grace.